Hvala si da ima. Zvora nos kompanje. Onda tu vajda. Ti u evo. Hvala si da ima. Tila che sarà par, come fragranza. Declaro sobre ti il perfume di Dio. Levanta tu la mano.